0: da tua cugina.
1: Lo sceglier trovare in chiuso.
2: Picchio.
1: Ma pre barbarina paurosa fuor dell'uso.

0: tappeto al tavolino. Vedo il taglio! Acco saveggio!
1: Crude stelle!
2: Meglio ancora!
0: Onestissima signora!
1: Cadere non può di peggio!
0: Or capisco come va!
1: Giuseppe!

bacio con trasporto a quei bei lumi. Pur che la sorte mi secondi, veggiamo.

0: Avrai senato ormai le sue disculpe udite. Avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo Favegno!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, tu ancor d'alcun, chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende, io tutto voglio saper pria di

0: dal balcone.
1: Dal balcone?
0: In giardino.
1: In giardino.
2: Ma signore, signore, come che io
0: sei pure, sei pure. In volto il vedesti.
1: No, lo vedi.
3: No. Lo
1: vedi.
0: Ti ha preso questa cinta una volta. E ti solti far tanto più culto. Già che fatto un apostolo e acculto. Sono io stesso soldato di lì. Sono io stesso soldato di lì. Voi stesso,
1: chi voi stesso,

0: tanto succede così. Il direbbe. Tu che dici?
1: Mi parte il ragazzo.
0: Cherubin! Esaunto, da si figlia cavallo qui giunto, da si figlia forse sarà.
1: Questo no, che cavallo, io lo vidi saltare.

0: Vostre dunque saran queste carte che perdeste?
1: Porgile a me. Sono in trappola, sono in trappola.

0: modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, il foglio che Figa non le scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi.

0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Ho questa serva, più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, vero, e la vedrete adesso.

0: se Cherubino raggiunto a Siviglia a tal oggetto mandato Basilio.
1: Oh, cielo!

E disse, va bene con la, che pensi tu, rapirla. Come subito sera la troverai sola, si trac-

0: bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
1: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso? Le porelle.
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
1: Come birbo!
3: Siete voi? Scusate.
1: Cos'è stato?
2: Per caso vostra io fui quasi accoppato.
1: Ebbene, non era questo un onore per te?
3: Signor, vel dono.
1: Via, via, vien qua. Vien qua.
0: Che belle cose ti deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
1: Vien dentro e lo saprai.
0: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti ti dirò.

0: Torino, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so, per Leporello.
2: Per me?
0: Per te.
2: Va bene,
0: per la mano e salve.

0: mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi metto, è pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

senza mi gruppo. Vai via, combattite, combattite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

A voi signore, non dico niente. Un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta

0: vi sposate verso le ragazze, rinfrescatevi peggio vi. Non erete fa pesco dei pazzi, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

che mi cada la testa, quel bassetto mi pastrano l'ano, che bisogno c'è per lo dotare, c'è.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms. The future awaits you. coursesnow.com.au 1300 302 591. 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Che danza secondo me cor mio?
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non istemiate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che obbedisti un diritto sembrato a chi la ama.
5: Quel diritto non è più.
1: Cosa si brava?
4: La vostra saggezza, il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca, costei che vostro dono illibata servo, copri di questa, simbolo d'onesta, candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
5: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, è un dritto.

chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendervi a pian felici. Marcellina si trova.

0: Senti, carina mia.
1: Se mi tocchi, vedrai schiuma dei mirmi, quel premio nacchi le ragazze in giuria.
0: Liberatemi o della questa furia.

0: Fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai come ci ballo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non son.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo, ma tu di grazia metti giù quel rasoio. Mi vuoi forse sbarbare?

0: accendi che l'em più proferir, tutta la voce ricamar del cor mio di quell'impegno che nel mio appartamento
1: c'è. Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano avvenimento.

0: Ora, or lasciala cercar.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
3: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
4: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
3: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
4: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose ti deggio dir.
3: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella dico solo narrar.
4: Donnesca al cercio,
0: c'è dubbio,
1: una fanciulla bella, giovine, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
4: Non lo so.
1: Per Leporello.
4: Per me?
1: Per te.
4: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
4: Ancora meglio.
0: Accarezza,
1: mi abbraccia. Caro il mio Leporello. Leporello mio caro.
0: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
3: Oh, maledetto!
0: Inganna, approfitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
4: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
4: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere Aragi della Luna.
1: Leggi, dico!

0: Riposatevi, sose ragazze, rinfrescatevi, peggio vi tornerete fra pescole pazze, tornerete a scherzare, ballare, a scherzare, ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

fatica dalla testa. Quel bassetto mi fa stregonare. Che bisogno c'è di allodotare. C'è un bel passo.

0: da tua cugina.
1: Lo sceglier trovare in chiuso. Picchio. Ma pre-barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo, cerco in ogni sito ed alzando pian pianino il tappeto al tavolino vedo il
0: taglio. Accozza peggio.
2: Crude stella.
3: Meglio ancora.
1: Onestissima signora.
2: Cadere non poti peggio.
1: Or capisco come va.
2: Giuseppe.